in the world. Now, superstar DJ, Mouth.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni! Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.
1: M2O DJ Time.
2: DJ Time.

0: Sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso Prezioso, ciao!
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: M2O DJ Time.

0: Questo era il mio DJ set, ciao da Prezioso, ci sentiamo domani con DJ Time in the Mix da mezzanotte su M2O.
1: Sono le 7 precise, buona domenica a tutti su M2O. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 11 oggi e pronti ci sono i tre non stop.
2: L'estate di M2O suona così.

so che è vero, lo posso vedere dallo sguardo che mi fai, lo dico nei tuoi occhi. Questa è la frase celebre della canzone che abbiamo appena ascoltato dell'originale, che si intitola Lady. Questa è di Kygo for Life alle 7:09 di questa domenica mattina, 16 di agosto. Scusate, ho un attimo tentennato perché sono un po' confusa a sto periodo. Durante le feste non si sa mai che giorno è, non lo so. Comunque è domenica, 16 di agosto, ok. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11 qua su M2O e adesso ci ascoltiamo una canzone nuova, cioè l'M2 Hot.

allegria, quanto buon umore che mette questo pezzo, è vero? Ciao, buongiorno, questa è M2O e abbiamo appena ascoltato una canzone nuova, cosa che facciamo ogni ora. Joel Corry, Whisper, titolo della canzone appena ascoltata, era l'M2 Hot su M2O.

Shakira qui su M2O alle 7:17 di questa domenica mattina. Ciao, buongiorno a tutti, salutiamo anche Massimo. Immaginate questa scena: al 342-6543-210 tu apri i messaggi, vedi le foto e ti trovi la Torre Eiffel illuminata. Questa è una foto che ha mandato Massimo appunto a noi per darci gli auguri di buon Ferragosto in ritardo, ma anche per dirci buona domenica. Ciao Massimo.

vita forse andrebbe vissuta un po' così, come il titolo di questa canzone, I Don't Mind. Non è che mi interessi più di tanto, qui su M2O alle 7.23 di questa domenica mattina 16 d'agosto. Oh, buongiorno, come state? Tutto bene? Battete un colpo se ci siete al 342-6543-210. Ciao Sabrina, anche lei ci manda la foto del mare, dice che ha fatto una notte brava e stamattina non si sente tanto. E vabbè, dai.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: How does it feel? Come ci si sente? Non lo so, come ci si sente a svegliarsi di domenica mattina molto presto per andare a lavorare dopo che magari si è fatta serata, o magari non ti sei svegliato o svegliata molto presto, ma stai, come dicono quelli bravi, in after, e quindi stai andando a lavorare dopo aver fatto festa, tipo Francesco che ci scrive da Roma al 342-6543-210, dice: buongiorno M2O, allora prima il piacere e poi il dovere nel mio caso, perché ho finito serata e sto andando diretto al lavoro. Però datti una regolata, cioè non so, facci una doccetta al volo, perché magari sai gli odori dopo una serata, insomma. Ce l'hai M2 Old! M2 Old!
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off.

mezzo ad ogni ora su M2O andiamo indietro nel tempo con una canzone di qualche anno fa. Questa è del 94, Regulate, l'M2 Old su M2O.

up, le mani al cielo, sì, ma con molta calma, perché comunque sono le 7:40 di domenica mattina. Buongiorno, erano David Guetta, Florida, Club Can't Handle It su M2O. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11, però intanto, visto che è domenica mattina presto, continuiamo un po' soft, c'è Michiko su M2O.

0: M2O.
1: M2O.
2: Più musica.
3: Scialla, scialla.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
7: My Movies presenta.
8: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
7: Hugh Jackman in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
8: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
7: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

cattive abitudini. Appena ascoltata qua su M2O alle 7.49 di questa domenica mattina, 16 d'agosto, buongiorno, ciao, sono Isabella, noi stiamo insieme fino alle 11, ma ovviamente M2O non si ferma, lo dico insomma per chi fosse appena arrivato, nonostante periodo di vacanze, però noi siamo sempre belli sul pezzo. Periodo di vacanze, ma per qualcuno comunque la routine giornaliera continua, quindi che tipo di abitudini hai? Ad esempio, la mattina appena ti svegli, con che cosa fai colazione? Che magari immagino, no, che si va in giro, in hotel, nei villaggi, si mangia quello che normalmente

Ovviamente non si mangerebbe. Che cosa mangi? Sai che per cominciare meglio la tua giornata dovresti mangiare ogni mattina un po' di cioccolato fondente? Più percentuale di cacao c'è, ovviamente meglio è, ma è ufficiale. Sembra che il cioccolato fondente non è che curi l'umore, però può modularlo parecchio. Una piccola quantità, ovviamente, e soprattutto appunto se è ad alta percentuale di cacao, può associarsi a una riduzione dello stress percepito e in alcuni anche studi che sono stati fatti è stato registrato proprio il miglioramento del tono emotivo. Non è un effetto magico, e soprattutto non è neanche universale, però diciamo dosando bene il cacao e la qualità e il contesto della dieta nella quale appunto il contesto nel quale si mette questo pezzo di cioccolato la mattina, diciamo che le cose potrebbero andare sicuramente meglio. Tradotto, non stiamo parlando solo di comfort food, in alcune condizioni però il cioccolato fondente può offrire un piccolo vantaggio neurobiologico, così viene definito. Funziona come supporto ovviamente, non come soluzione, però amico, amica, vedi come ti ho svoltato la giornata? Vai a mangiare la cioccolata, vai!

Se stai ascoltando la radio in questo momento, fai un bel respiro con me, vai. Ah, era Wanderlust. 7.56 di questa domenica mattina 16 di agosto, questa è M2O. Subito c'è Shawn Mendes.

0: Camila Cabello, Shawn Mendes, La Signorita, il titolo della canzone appena ascoltata, che ti viene un po', no, da cantare ogni tanto, quando la ascolto sempre. Buongiorno, pochi secondi alle 8, questa è M2O. Oh yes.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille, ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
4: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
0: Sono le 8 precise, buongiorno e buona domenica a tutti qui su M2O. Eccoci. Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11. Sentite qua che arriva, c'è l'M2 Hit.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.
5: M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

l'insieme delle migliori hit degli ultimi anni. L'avete ascoltata qui su M2O. Era l'M2 Hit alle 8 e 4 di questa domenica mattina. Subito c'è Madonna.

Weekend, Save Your Tears su M2O alle 8:10 di questa domenica mattina. Buongiorno, come va? Tutto a posto? Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11, ci teniamo compagnia in realtà

0: In realtà tenete più compagnia voi a me che a voi, ma questo è un altro dettaglio, perché ci sono tante cose anche da fare, 342-6543-210. Ricordate questo numero, perché da qui alle 11 per ben due volte ci sarà il Play With Us, ok? Subito ci ascoltiamo la novità, c'è l'M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: paradosso nel titolo di una canzone. Happiness is so sad. La felicità è così triste, è un concetto molto filosofico, se vuoi, che per essere le 8:13 di mattina di domenica ancora ci sta, eh. Swedish House Mafia e Licky Lee, questa era la canzone nuova di quest'ora. L'M2 Hot su M2O.
1: M2O, più musica.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento del Play with us e io ogni volta vi immagino, magari voi che avete mandato il messaggio al 342-6543-210 nella speranza chiaramente di portarvi a casa i nostri gadget, vi immagino lì dire oh ti c'è il Play with us, aspetta fammi alzare il volume. Bene, questo sarà un momento importante per uno di voi, sì, un momento carino, perché qualcuno di voi si porta a casa appunto i nostri gadget, compreso il nostro parasole ambitissimo. Comunque, se ci avete provato adesso e non ci siete riusciti, con me c'è possibilità ancora fino alle 11 e poi tutto il giorno, tutti i giorni, lo sapete. Detto questo, rullo di tamburi che non ho, lo faccio io, tu. Non era così.
3: Play with us, Gianluca, sì. Da Cavaria.
2: Sì.
3: L'ultimo rimasto, tutti via, ciao.
2: Vedi? Però tu ti sei portato a casa il Play with us.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
2: paese. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Moving to the Sun, la canzone di Ugella, ascoltata alle 8:30, praticamente manca qualche secondo di questa domenica mattina, 16 d'agosto, questa è M2O, ciao! Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11, fatte le dovute presentazioni, ricordiamo il nostro numero 342-6543-210, perché nonostante una domenica mattina, festiva, siete veramente in tanti, giuro. Stefano, ciao, ci scrive dalla Sardegna, fedelissimo, lui ci ascolta anche quando è a casa, però ha voluto precisarlo, tantissimi come lui che ci pensano, tante persone ci pensano anche in vacanza. Subito la M2 Hold.

0: infatti, anche se è domenica mattina, ascoltiamo M2O. Alla mezza d'ogni ora andiamo indietro nel tempo. Vi siete beccati la M2 Old del 1999. Feeling for You era l'M2 Old.
1: Più musica,

l'amore, l'amore ci fa fare tante cose, ci fa fare anche tante canzoni. I Hate You, I Love You, versione remixata da Robin Schulz, l'avete ascoltata alle 8.37 di questa domenica mattina 16 d'agosto. Ci siamo, eh? Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 11. Come va lì fuori? Tutto a posto?

0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto!

0: American Hit.
1: La migliore musica di sempre.
2: Sabato e domenica su
3: Che pasa contigo? Dimmelo.

Meet me in the dark, incontrami nel buio, oppure incontrami magari mentre andiamo a fare una bella camminata domenicale, no? 8:48, buongiorno, questa è M2O. Parlavo di camminata domenicale perché leggo al 342-6543-210 che molti di voi, tipo Sabrina dalla provincia di Milano, in questo momento è nel parco a camminare, dice: ascolta M2O mentre faccio due passi rigeneranti. È un'ottima abitudine quella di camminare da soli, ma pare, secondo la scienza, che sia un'ottima abitudine anche camminare in compagnia. Perché che cosa succede? Quando si cammina in compagnia di amici, di persone che si conoscono, si unisce l'utile al dilettevole, cioè fai movimento che, come sappiamo, ripetuto con regolarità, può migliorare la nostra capacità cardiorespiratoria o comunque qualsiasi tipo di beneficio sul corpo, ecco, la camminata regolare ce l'ha. E poi unire la passeggiata con un amico o con un'amica crea in qualche modo un'occasione per parlare, no? Magari ti ritrovi a condividere dei dubbi, delle incertezze, a condividere cose belle, cose meno belle, insomma diventa un appuntamento, diventa un'uscita con un amico o con un'amica, e nel frattempo stai anche facendo movimento. Però c'è da dire una cosa, che il formato camminata di gruppo non è che ha mostrato un vantaggio generale, no, significativo rispetto alla camminata singola, sicuramente un aiuto in più, ma comunque anche la camminata singola è un'ottima abitudine da avere la domenica mattina, ma a prescindere. E vedo spesso che tanti di voi ce lo scrivete, mandate foto, no, di voi che siete in giro nei boschi, non so, vicino a posti, insomma immersi nella natura. È una cosa che mi dà molta calma, e adesso abbiamo scoperto, anzi abbiamo confermato, che fa anche benissimo sia da soli che in compagnia.

0: firma è quella di Fisher, What a Life. Senti che bella allegria che c'è qua su M2O.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: In FM, Lab, su m2o.it.
0: Un minuto dopo le 9 del mattino, buongiorno, buona domenica a tutti su M2O. Eccoci qua, ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Pronti? Ci sono i treno stop!
4: L'estate di M2O suona così.

0: Another Place, Bastiglia su M2O alle 9:09 di questa domenica mattina. Ciao, buongiorno, come state? Siete appena arrivate? Siete appena arrivate? Non lo so, battete un colpo comunque al 342-6543-210, perché noi siamo qui già da un po'. Abbiamo cominciato alle 7 e staremo insieme fino alle 11, ma ovviamente poi la giornata continua. Ciao, mi presento, sono Isabella. Adesso facciamo una cosa che facciamo ogni ora, ovvero ascoltiamo una canzone nuova, la M2 Hot.
1: M2 Hot

qui su M2, ascoltiamo una canzone nuova. Questa è di Kygo, Take Me Back. Era la M2 Hot su M2 Hot.

0: Cristian Cremont, Serena Brancale dei Colors, Partenope su M2O alle 9.22 di questa domenica mattina. Buongiorno, buon 16 d'agosto, siamo qua, siamo in diretta, siamo contentissimi di essere qua. Noi siamo qui già dalle 7, quindi se sei appena arrivato o arrivata, benvenuto, benvenuta. Vi ricordo l'appuntamento con il DJ Time in the Mix tutte le sere a mezzanotte, dal lunedì al giovedì. Trovate tutte le puntate anche su m2o.it.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: My Movies presenta.
4: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
3: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
4: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
3: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: 9.32 di questa domenica mattina, buongiorno, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11, tra poco c'è l'appuntamento con l'M2 Old, subito però tutte le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. A Milano una ragazza di 19 anni è stata soccorsa all'alba in Corso Como, zona della Movida, e portata alla clinica Mangiacalli, dove si trova il soccorso violenza sessuale. Ad allertare i sanitari, i carabinieri che sono intervenuti sul posto e indagano sull'aggressione. E nella notte missili e droni russi lanciati sull'Ucraina hanno causato una vittima e almeno 6 feriti a Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Zelensky. Mosca invece ha riferito di aver intercettato centinaia di droni diretti verso la capitale russa. E intanto un drone entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con Ucraina e Moldavia è stato abbattuto da un caccia spagnolo. Alcuni detriti sono caduti in una zona disabitata. L'uragano Lala, che incombe sulle Hawaii con forti venti e piogge intense, ha lasciato decine di migliaia di persone senza corrente in tutto l'arcipelago. La tempesta scaricherà più di 30 cm di pioggia su gran parte della Big Island. E in Giappone sale a 9 vittime il bilancio delle piogge torrenziali che hanno colpito la prefettura di Chiba. È stato un ferragosto trionfale per l'Italia, con 11 medaglie, 7 agli europei di atletica di Birmingham e 4 a quelli di nuoto di Parigi. La giornata si è chiusa con il trionfo di Andy Diaz, oro nel salto triplo con 18,15 m, nuovo record italiano. Infine il calcio: in Coppa Italia si qualifica nei sedicesimi di finale Udinese, Venezia e Torino, che hanno battuto Padova, Modena e Carrarese, e il Sud Tirol che ha eliminato il Catanzaro ai rigori. Oggi si giocano altre 4 partite, tra cui Lazio-Mantova. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore sole su tutta Italia, poche nubi ad alta quota sui settori alpini. Nel pomeriggio focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti fino alle adiacenti zone di pianura settentrionali. Caldo ancora marcato. Tutte le previsioni del meteo.it nelle prossime edizioni.

0: Alla mezza d'ogni ora appuntamento col passato, l'M2Old.
1: Hello motherland, tell me how you doing.
0: Questo è del 90. L'M2Old su M2O.
2: M2

cioè un inno a un cuore spezzato, vabbè, ma anche di domenica devo pensare al cuore spezzato, sì, sì. Perché domani lunedì ci penserei comunque, quindi pensaci però mentre sei circondato, circondata da persone prese bene, tipo qua su M2O, nonostante tutto ci sono sempre queste vibrazioni positive. 9.41 di questa domenica mattina, senti qua, Another Talk to You su M2O.

0: M2O.
1: M2O.
2: Più musica.
3: Scialla, scialla.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Thank you.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.
4: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.

0: every day. All Weekend Hit,
1: la migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

con White Girl Wasted su M2O. Alle 9.52 di questa domenica, tra l'altro ancora tanti auguri di buon compleanno, ieri ha compiuto gli anni Anna, quindi siamo molto molto felici di averla nella nostra programmazione musicale. Ti chiedo, sei un tipo o una tipa che tende al rimuginio? Cioè stai lì, ripensi una cosa, pensi a tutti i probabili scenari e le possibilità, le varie conversazioni che avresti potuto avere e non hai avuto, quelle che potenzialmente potresti avere. Bene, oltre ad essere una persona un pochino ansiosa, ma questo probabilmente l'avevi già capito, sappi che però la scienza ti premia, anzi ci premia, mi ci metto in mezzo anche io, perché dice che chi processa meglio questi segnali può avere meno bisogno di rianalizzare tutto in un momento successivo. Quindi che cosa succede? Che il rimuginio ci porta sì a strapensare, a strafare tutta una serie di cose, ma ci fa anticipare un lavoro che di solito le persone un po' più tranquille fanno dopo. Questo, attenzione, non ci renderebbe più intelligenti, ma questa cosa mostra che ci sono alcune forme di preoccupazioni che possono essere collegate ad alcuni tipi di capacità. Il problema poi alla fine dei conti non è pensare tanto, ma è pensare il giusto, e la cosa più giusta è sapere quando c'è un pensiero, quando ascoltarlo o quando fermarlo.

tu, se io devo fare una canzone per una persona che è stata molto rude, come molto rude, molto cattivella, e alla fine però ti posso dire, tanto alla fine faccio comunque come voglio. 9.58 del mattino, buongiorno, questa è M2O, come state? Tutto bene? Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Ma senti l'energia che c'è, eh? Gordo, Who Made Who, Energy su M2O.

0: Energy, Gordo su M2O.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Willa, un minuto dopo le 10 di questa domenica mattina. Ciao! Eccoci qua. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 11 oggi, eh? Pronti? Ci sono i tre non stop, subito.
4: M2O.
5: Enjoy your summer.

0: baby, I'm a
1: Fireball. Pitbull su M2O, 10 minuti dopo le 10 di questa domenica mattina. Buongiorno, 16 d'agosto. Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Comunque non è vera questa cosa che non c'è nessuno in giro, eh. Vi leggo al 342-6543-210. Un saluto a Paola e Fabio che ci scrivono dalla provincia di Roma. Ciao, buongiorno. Ascoltano la radio tantissimi come loro. Tra l'altro, ciao Lori che ci scrive e ci mandi anche le foto di una bella passata di pomodoro che stai preparando. L'invito è valido, io arrivo subito comunque.
2: M2 Hot

0: questa è una di quelle situazioni in cui c'è un titolo che, del quale potresti, insomma, potresti sbagliare la pronuncia, però ci provo, eh. Passo ben solto. Era la canzone nuova, la M2 Hot.
1: M2O.

0: In pugliese?
1: Wanna!
0: Fratelli Savino. Alle 10.21 di questa domenica qui su M2A. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Un appuntamento da ricordare, quello con 1212, che c'è da lunedì al giovedì dalle 23 e sabato alle 20, mixato da Valessi in 1212 Selecta, mentre c'è quella poi presentata da Wad, 1212, venerdì alle 22 e domenica alle 20, ovviamente qua su M2A.
2: Da Troni, dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

0: turns you on. Qualsiasi cosa ti accenda, tu falla. Ovviamente, mi raccomando, con cautela. 10:29 di questa domenica mattina, 16 di agosto. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme ancora fino alle 11. Certo, ci sarà ancora un altro Play With Us, quindi orecchie aperte, perché 342-6543-210 è il nostro numero. Se siete fortunati, vi portate a casa i nostri gadget. Alla mezza d'ogni ora, appuntamento col passato. Subito però ci sono tutte le news. M2O
1: DJ Station. Un clamoroso furto d'arte è avvenuto la sera di Ferragosto al Museo regionale di Messina. Alcuni ladri sono riusciti a entrare nelle sale espositive eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza e hanno sottratto opere di Antonello da Messina, il più famoso pittore siciliano del 400. I malviventi hanno agito con precisione, trafugando 3 tavole su 5 appartenenti al celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà che si trovava in una teca blindata. Il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi raid contro Hezbollah nel sud del Libano, dopo quelli che hanno causato almeno 11 vittime per l'esercito. È stata la reazione a un attacco dei miliziani in cui sono rimasti gravemente feriti alcuni soldati. In Indonesia continuano i soccorsi dopo il violento terremoto che ha colpito l'isola di Flores, causando, secondo un bilancio ancora provvisorio, più di 50 vittime e decine di feriti. Oltre 5.000 gli sfollati, la Farnesina ha reso noto che al momento non risultano coinvolti gli circa 500 italiani che si trovano sull'isola. Siamo al calcio. In Coppa Italia si qualificano i 16esimi di finale. Udinese, Venezia e Torino, che hanno battuto rispettivamente Padova, Modena e Carrarese, e il Sud Tirol, che ha eliminato il Catanzaro ai rigori. Oggi si giocano altre 4 partite, tra cui questa sera Lazio-Mantova. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore sole su tutta Italia, poche nubi ad alta quota sui settori alpini. Nel pomeriggio focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti fino alle adiacenti zone di pianura settentrionale. Caldo ancora marcato. Tutte le previsioni del meteo.it nelle prossime edizioni.

mezzo ad ogni ora su M2O andiamo indietro nel tempo, una canzone del passato, questa è del 1994, Crazy Man. Era l'M2 Old su M2O.

0: DM2O, tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot summer.
2: Shalla, shalla.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille. Ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Ocean House, anzi Ocean, l'ho italianizzato Ocean. Ocean House su M2O, 10:48 di questa domenica mattina. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11, poi arriva lei, la blondie Victoria Hyde, che vi tiene compagnia per le prossime ore. Allora, parliamo di un tema che tanto non... senso, non affrontiamo tra di noi, siamo tra di noi. Come va con l'amore? E soprattutto, questo amore, questo fantomatico amore, l'abbiamo trovato? E se sì, come? Perché insomma ormai è sdoganata la questione che riguarda le app di dating, no? Lo sappiamo, ce ne sono tantissime in base ai nostri gusti, ai nostri interessi. Diciamo che molte volte le persone sono abbastanza soddisfatte, ma sembra che il contesto dell'incontro stia cambiando e che quindi sì, l'app di dating va benissimo sempre, ma l'amore è più facile trovarlo al supermercato che sull'app di dating. Questo perché? Perché nei contesti quotidiani come un supermercato l'interazione avviene in maniera diversa. Prima cosa, fuori le maschere, anzi buttiamo giù le maschere perché non hai tempo di pensare a che risposta darmi. E poi soprattutto perché ci sono magari segnali non verbali completi, il tono di voce, la postura di una persona, ma anche le microespressioni che cogliamo senza neanche accorgercene, che ci danno quel senso di familiarità e quella roba lì, ok? Quindi va bene l'app di dating, però la classica frase "ti aspetto al reparto surgelati" funziona sempre.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us gioca con noi qui su M2O 10:54. Tra pochissimo arriva Victoria Hyde, ma nel frattempo siamo ancora un po' insieme fino alle 11. Allora, 342-6543-210, i più fortunati si portano a casa i nostri gadget, specialmente il nostro ambitissimo parasole. Chi sarà stato o stata il più fortunato o fortunata?
3: Play with us, Martina dall'autostrada.
2: Va bene Martina, l'unica cosa è che ci serve un indirizzo preciso poi, perché sull'autostrada è un po' così, non è che possiamo buttare i gadget in mezzo alla strada. Comunque tutto tuo.

0: vecchi tempi. Ciao Vitto, buongiorno.
1: Buongiorno, ah, ti ricordi quei gran bei vecchi tempi?
0: Sembriamo due anziani.
2: No, please.
0: Va bene, vi lascio con Vittoria Hyde. Noi ci sentiamo domani per tutta la settimana dalle 18 su M2O. Da Isabella è tutto, fate i bravi. Ciao. In FM
1: Lab su M2O.it. Dai, dai, anziani no, abbiamo ancora qualche annetto, eh.
2: Però dopo la mangiata di Ferragosto, un cappello bianco che è sputato, raga. Buona domenica! L'estate di M2O.

0: no, non riesco a star lontana da voi, ma anche voi non dovete star lontani da noi. Sempre in ascolto qui su M2O, You Must Be Darren, Can't Stay Away, ultimo di tre non stop con la blonde Victoria Hyde. 11:08 nella vostra domenica mattina, magari di rientro. Oi oi oi, c'è il contro esodo. Volete aggiornarmi sul traffico? Volete? If you want to, o come state? Fatecelo sapere. Noi intanto accogliamo braccia aperte una novità musicale della Swedish House Mafia.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

I grandissimi The Swedish House Mafia nell'appuntamento dell'Am Too Hot, dove noi scegliamo le canzoni, le top da inserire nella playlist di M2O. Si chiama Happiness Is So Sad. Now Coldplay.

stai per caso parlando di me? Beautiful Monster, sì. Post Ferragosto siamo tutti un po' mostriciattoli, conciati, hangover style. Proprio così per Mauro che ha bevuto un po' troppi prosecchi breaks. La voce a terra. Anche a voi capita?

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Live nella domenica mattina di M2O, come smaltire i postumi di Ferragosto, semplicemente anche fare sport, come sta facendo Lorenzo da Milano. Vittoria, 30 km in bici, sempre in ascolto su M2O, ma ci sono anche cose molto importanti qui, ad esempio le news e il meteo in arrivo adesso. Boys and girls, let's go. M2O
1: Station. Apriamo con il clamoroso furto d'arte avvenuto la sera di Ferragosto al Museo Regionale di Messina. Alcuni ladri sono riusciti a entrare nelle sale espositive eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza e hanno sottratto opere attribuite ad Antonello da Messina, il più famoso pittore siciliano del 400. I malviventi hanno agito con precisione, trafugando 3 tavole su 5 appartenenti al celebre politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e Cristo in pietà. Sono arrivati i primi aiuti per le migliaia di sfollati sull'isola indonesiana di Flores, colpita da un forte terremoto che ha provocato una 50 di vittime, numerosi feriti e danni a centinaia di edifici. In alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici. Il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi raid contro Hezbollah nel sud del Libano, dopo quelli che hanno causato almeno 11 vittime per l'esercito. È stata la reazione a un attacco dei miliziani in cui sono rimasti gravemente feriti alcuni soldati. Chiudiamo con lo sport, il tennis. Oggi Jannik Sinner festeggerà il suo 25esimo compleanno nella casa di Monte Carlo. Intanto il torneo americano di Cincinnati, al quale il numero uno del mondo ha dovuto rinunciare per il problema al ginocchio, perde Arnaldi, Bellucci, Dardelli e Berrettini. Fuori anche l'ex numero uno del mondo Djokovic, eliminato dall'argentino Tirante. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi sulle Alpi e sugli Appennini, in sconfinamento sulle alte pianure del nord, temperature a far resteranno comunque elevate, in serata e nella notte fenomeni in esaurimento, cieli senza nubi sul resto d'Italia. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

come stare in paradiso quando mi tocchi. Così l'effetto che fai. And people, così cantano nel M2O, il nostro appuntamento che arriva alla mezza di ogni ora. 1993.

0: M2O.
1: M2O.
2: Più musica.
3: Scialla, scialla.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

le due, buona domenica mattina, quasi pomeriggio, ci siamo quasi, ma prima vorrei anche ritornare al mio incubo fatto stanotte. Non c'è un silver line, una linea d'argento che unisce le due cose della quale vi sto parlando adesso, ma un fil rouge addirittura, c'è una connessione. Allora, stanotte ve l'ho detto, ho sognato il mio ex ragazzo, ma non solo lui, che già mi mette ansia di per sé sognare il mio ex, finita anche male. È lui che è entrato nella mia vita nuova e ha giudicato il mio nuovo ragazzo, dicendo: vabbè, insomma, non è come me. Facendo un paragone, questo succede però spesso, anche secondo uno studio dell'Università di Toronto, le persone tendono a scegliere partner simili a se stesse, ma anche simili ai loro ex. In questo caso il mio ex ha capito che il mio nuovo non gli assomiglia. In generale si pensa che quando finisce una relazione si cerca poi un partner completamente diverso. E invece no, spesso non è così. Addirittura, se guardi bene, è più facile trovare somiglianze tra il tuo fidanzato e il tuo ex piuttosto che tra il tuo fidanzato e te stessa. Se ti ritrovi a vivere gli stessi problemi da una relazione all'altra, questo è il motivo. Cioè, spesso noi ci mettiamo con il clone del nostro ex. Parlo però sia esteticamente che caratterialmente. È così per voi? Vi siete messi con il vostro sosia, con il sosia del vostro ex, scusate? Fatemelo sapere al 342-654-3210. Spesso però è così. Controlliamo la nuova fidanzata e fidanzato del nostro ex ed esteticamente spesso ci assomiglia, questo è vero. It's a true story. Fa un po' paura, è un po' creepy questa realtà. Quindi i nuovi partner sono spesso simili a quelli precedenti. Confermate, smentite, fatecelo sapere. Now with you and Abto.

incontriamo al buio. Ehi, per quello che è successo a me, ho incontrato nel sogno stanotte il mio ex. E spesso, secondo uno studio di Toronto, all'università di Toronto, hanno detto i nuovi partner sono spesso simili a quelli precedenti. Confermate, yes or no? Ci scrivono qua, non si è firmato. Per fortuna completamente diverso. Un gran bel siciliano moro con occhi color ghiaccio, di 12 anni più giovane di me. Allora hai fatto gol, eh? Better than your ex, molto molto meglio, anche se non hai descritto com'era il tuo ex. Ma questo è molto buono. The Blessed Madonna, Shades of Love su M2O.

0: Rock e Avmax, Fate, Power Song, che chiude questa prima ora insieme alla vostra Blondie. Ex a parte, c'è chi sta vivendo un bellissimo momento come Maria, Christian, Federico e Elisa da Roma, che salutiamo dalla capitale bellissima, ma in vacanza ancora meglio. Noi direzione Bari, da dove partiremo per l'Albania. Ah, mare, sole, mare e M2O. Sure, stay tuned.
1: Sulla app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ed eccoci qua per la nostra seconda ora insieme, boys and girls. Siete pronti a ballare sulla musica italiana remixata da noi? M2O is coming.
1: M2O.
0: Enjoy your summer.
1: M2O. M2O.

0: M2 Hit, le migliori canzoni italiane remixate da M2O.
1: E così, per facilitare anche un po', diciamo, quella sensazione, il peso che portiamo dentro per il rientro, lo so, tanti di voi stanno rientrando dalle proprie vacanze, vi facciamo cantare e ballare, magari in macchina è un po' più difficile, però muovere un po' il piedino si può fare, se non devi schiacciare il gas, ovviamente, con la musica italiana, secondo M2O, remixata da noi, proprio da cantare e ballare, quella che fa la differenza, eh? Boys and girls, M2 Hit.

0: Moment of Love. Ce l'abbiamo un momento d'amore su M2O. Sì, boys and girls. Anche la domenica a mezzogiorno e 10 minuti troviamo spazio for love. Ciao a tutti. Noi stiamo rientrando dalle vacanze un po' tristi ma felici, che domani scopriremo il sesso di nostro figlia o figlio. Saluti dalla famiglia Danna. Oh, fatecelo sapere, che siamo curiosi anche noi. M2 Hot.
1: M2 Hot.

the thing that he wants too. Or the booty, or the food. Muovete un po' quello che volete. Noi siamo M2O, siamo sempre predisposti a muoverci, a ballare. Adesso sulla musica di Ellie Goulding, Burn, M2O Radio Sound. We

La fiamma che arde per la passione che abbiamo sfrenata per la musica su M2O. E tutte le sere a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, cosa succede? Facciamo un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Molella e Prezioso. DJ Time in the mix, 20 minuti a testa di DJ set con la musica che ha fatto la storia del DJ Time. Wow.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri le

0: La voce quella di Faith Evans, sicuramente l'ha fatta ricantare, non mi sembra proprio la sua. Adam 10, I Never Knew. L'originale si chiama Love Like This e se non erro è del 1993. Lui è Adam 10, non fatevi ingannare dal nome e cognome che sembra British, è di origine israeliane. Boys and Girls, salutiamo anche un po' i nostri amici che stanno lavorando.
1: Ciao Blondie, how are you?
0: I'm fine, you?
1: Salutare me Antonio a Pisa e tutti i miei amici di
0: Ma
1: che
0: certo.
1: Si sta lavorando oggi a consegnare sorrisi.
0: Certo.
1: Ciao Blondie.
0: Ciao.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
1: Vediamo un po' a chi ha portato fortuna questa track Funky House, The Bozo, Magnetic, chiamata anche Scandi House perché it's from the north. È durissima oggi a scegliere, veramente tantissimi messaggi al 342-654-3210 per accaparrarvi il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee, stickers, sempre di M2O, ma il più veloce è stato lui.
2: Play with us, Massimo Valente da San Vito di Normanni, Brindisi, Puglia.
1: Ehi, come siamo precisi. Allora auguri, enjoy your gadgets da una normanna.
0: M2O.
1: E continuiamo con la musica dei nostri Medusini. Do you wanna go home? M2O. Can

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte.
2: Mo Black. Glitter Box Radio Show. Defected Radio Show.
0: Solo su M2O.
3: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il Cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille, ha una confezione rossa e un

0: sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

Bad Girl Wasted nella domenica DM2O. Ci dà una carica incredibile, super inspirational anche come ragazza, molto sicura di sé. E sicuramente ieri, che era il suo compleanno, si è wastata un po', divertita, un po' devastata. Qualche bicchierino in più l'avrà fatto, si sarà divertita. Giustamente, lei, leonessa, sul palco e sotto il palco, perché è segno del leone. Ma parliamo di un'altra baddie leonessa in campo, di Betty Brumage, una ex infermiera inglese di 97 anni che ha battuto il suo stesso Guinness World Record di wing walking, la disciplina acrobatica dove si rimane agganciati, pensate, all'esterno del velivolo in volo. Quindi lei sale in piedi sulla parte superiore del biplano all'altezza delle ali e per poi farsi trasportare nei cieli tra riprese, evoluzioni e giri della morte. She's crazy, Betty! Ha iniziato con i voli estremi solo a 87 anni e non si è fermata nemmeno dopo una malattia riscontrata nel 2025. Insomma, una gran donna, super powerful, ma con una passione che non la ferma neanche, arrivando all'età di 97 anni. Voi avete una passione che non mollereste mai, neanche in tarda età, ho scoperto magari in tarda età.

0: di una donna di 97 anni praticando uno sport particolare, ha praticamente battuto se stesso nel Guinness World Record e ho detto: qual è la passione che non mollereste mai? Ovviamente Lorenzo ha detto: le arti marziali le voglio portare avanti fino a tarda età. Insomma, lo sport è importante, fondamentale per stare bene. Mi accodo.
1: In FM Lab su mdraw.it.
0: Boys and girls, buona domenica a tutti dalla Blondie. Come state là fuori, ancora al mare o già di rientro?
1: L'estate di M2O suona così.

Aspetta di Avicii, Waiting for Love. C'è chi aspetta l'amore, chi aspetta di partire in vacanza. Magari proprio oggi è il caso, eh? C'è chi riesce.

0: entra e chi parte per l'invidia degli altri. Però ragazzi, avete già fatto le vacanze, tocca agli altri, eh.
1: From one to another,
0: uno per volta.
1: Tra l'altro, siete ancora al mare o a casa? Ci ha risposto un amico, un ascoltatore, saluti da Fano, il nostro amico Simone. Simone, bravo, mandaci anche una bella foto per creare un po' di invidia. Fai bene, fai bene. Lamb too hot now.

un po' folk, un po' EDM. Questo è il sound che ha scelto Kygo per la sua nuova canzone qui su M2O. Un po' folk perché collabora proprio con un cantante folk americano, Max Magnone.

generazioni che non hanno un'età, soprattutto chi sceglie di cantare e fare showbiz, spesso le donne, no, vabbè, dovrebbe ritirarsi, invece lei no, no. Io oggi compio 68 anni, oggi è il suo compleanno, lo festeggia in Grecia e continua a cantare e ballare più di prima. I love you Madonna, from the heart, now Fallen Wood, changes.

0: vita in questo periodo, al mare, festeggiamenti, vacanza, ozio totale, ma è giusto così, d'estate bisogna relaxarsi. Inventiamo una nuova parola, relaxarsi. Con i successi estivi dal 1990 ad oggi è tutto più facile, dal lunedì alla domenica dalle 21 alle 23 M2O Hot Summer.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza?

0: partire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

band inglese Star Sailor, si chiama Four to the Floor. Mi piace questo un po' Contamination, Francia, Inghilterra. Lovely mi riporta un po', come dire, ai mondiali dove noi non eravamo presenti. My God. Comunque salutiamo anche Gianluca. Ciao Vittoria, il mio sogno è di mixare con Faggetto. Abbiamo parlato di passioni che non vorreste mai abbandonare, che non abbandonerete mai. Magari il sogno si avvererà, chi lo sa, lo chiediamo a Faggetto. Io dovrei farlo, M2O.

0: dance floor. Freestyle star, we on the dance floor. Freestyle star, we on the dance floor. Freestyle star, we terminology. Freestyle star, we on the dance floor. Freestyle star, we on the dance floor. Freestyle star, we on the dance floor. Freestyle star, we terminology.
1: You to let the music.
2: E a proposito di contaminazioni, qua la dance incontra, diciamo, un po' di rap. Niente male, eh? Cappella, you got to let the music move your feet, aggiungo. 1993, il nostro M Dold, il momento in cui facciamo un salto nel passato. Move your feet, always. M2O. Quello che ha prodotto questa canzone è Molella insieme a Riva J. Peralta su M2O.

Roddy Ricch, The Box, James Hype Remix. Adesso mi inserirei in un box pieno di ghiaccio per raffreddarmi un po'. Why not? In che tipo di box vi mettereste voi? Fatemelo sapere, dai, momento un po' così creative. Expo Bon, whatever turns you on Amateur Radio. This music turns me on.

0: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.
1: We are M2O. Destination unknown. We play
2: every day. All Weekend Hit.
3: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

Samurai J, flamenco paranoia per le girls outside. Ci potrebbero essere un po' di paranoie quando guidiamo la macchina e magari a un certo punto c'è da cambiare la ruota della macchina, non abbiamo ombre attorno, uomini attorno che ci possano dare una mano, però perché non impararlo e farlo poi ourselves, da sole? Si può imparare, lo fanno alla Stella Maris College di Manly in Australia, è una materia scolastica, e insegnano proprio come cambiare la ruota o come si controlla l'olio del motore, delle piccole meccaniche. L'idea è semplice ma geniale, insegnare alle studentesse a gestire piccole emergenze su quattro ruote, un modo per renderle più sicure, indipendenti e pronti, insomma, a affrontare la strada. Meglio prevenire che spendere un patrimonio dal meccanico. Poi comunque in Australia veramente ci sono delle distanze assurde, poi restare al caldo così senza risolvere un problema potrebbe diventare e causare ancora maggior problema, ok? Self-made woman, dai, cambiamo anche le ruote, dai.

Dogg, Work with my love. Lavorare con il mio amore non sempre porta, diciamo, buon vento in una relazione. Spesso per Jennifer Lopez, che lì in arrivo con Save Me Tonight e David Guetta, non è stato positivo, eh? Tutti gli uomini con cui ha lavorato, sposati, li ha sposati e poi è finito. Meglio trovarlo fuori dall'ambiente. Boys and girls, siete d'accordo? David Guetta e l'energia, pure feminine energy di Jennifer Lopez. Don't know.

0: nostra terza ora insieme, Boys and Girls Energy, sempre high energy.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Accendiamo i motori, si parte per la quarta ora insieme. M2O 14 in punto, buona domenica pomeriggio, boys and girls, 3 non stop for you, Tiger coming.
4: M2O.
0: Enjoy your summer. M2O.

0: Pushing On, Oliver Heldens e Jimmy Jules, ultimo dei tre non stop. Vabbè, sempre, sempre bisogna spingere, soprattutto di domenica, no? Di domenica magari un po' meno, rallentare e per poi poter spingere. Domani, inizio settimana, per alcuni settimana lavorativa. Si torna all'ovile, si torna a lavorare, trabaccare. It's like that, it's just the way it is. Eh sì, già. Come noi siamo abituati a adesso annunciare la novità musicale. Traditions need to keep.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

dimostrare l'amore con i fatti, non con le parole e magari anche in mezzo con delle bugie. Eh no, eh no. You gotta show me love, come cantava già anche Robin S, che è stata ripresa in questa canzone di LB1, il nostro momento del I'm Too Hot, new fresh music out of the

Tra l'altro ieri anche protagonista al Panorama Festival in Puglia, ragazzi, ha spaccato tutto insieme a Solomon, scusate.

dove fa male? Sicuramente al cuore, per chi sta per rientrare dalle vacanze. Oh my god, dopo il climax di ieri, Ferragosto, in famiglia, tutti insieme, gavettoni, tante risate. Io ieri le ho fatte con i bambini, penso, sono tornata ai miei 10 anni, bellissimo. Boys and Girls, comunque volevo parlarvi di un programma che mi piace molto, 1212, mixato da Valess in 1212 Select, dal lunedì al giovedì alle 23 e il sabato alle 20, presentata da Wadi, il venerdì alle 20 e la domenica

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Super Sensual, Sommer Duo, Calvin Harris 2. Lui è producer e lei è la voce, ma lei è anche una DJ. Eccoci qua, boys and girls, vi annuncio che in quest'ultima ora insieme poi arriva Claves. Giocheremo anche al Play With Us, quindi drizzate le orecchie quando sentirete, anticipato dal jingle Play With Us, la canzone dei The Bowser Magnetic. Scriveteci subito al 3426 543 210. Ma adesso

dialogo da donna a donna, il nostro Emmett Old, It's a Shame, dal 1990, ci ricorda Moon Love, che bisogna avere sempre una solidarietà tra donne, spalleggiarsi e supportarsi e dire ok, basta, basta, non date la vinta agli uomini. E lei incoraggia proprio le donne a prendere il proprio controllo delle loro vite, non farsi dominare dai maschietti. Giusto, giusto, Moni Love. I'm a girl.

rap music. La facciamo insieme? Questa cosa, i suoni. Skr skr. Trap trap. Clap clap. Hands up, hands up. Dai, dai, dai. Un po' di fun in questa domenica. Together, hands up. Dai, sulle mani lo possiamo dire. Per Bebe Regia, sì. Per David Guetta, oh yes, sad girl.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: My Movies presenta.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
1: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
1: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
3: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille. Ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

insieme a Serena Brancale e The Colors, Partenope, Ada Remix. Tanti dicono dopo Ferragosto l'estate è finita, ma noi non ci arrendiamo, anzi la prolunghiamo fino a settembre l'estate. Con cosa? Con le Volkswagen Electro Vibes powered by M2O, M2O Morning Club. Porta l'atmosfera dell'evento diventato virale nei mesi scorsi in alcune delle piazze più iconiche del nostro bel paese. 5 tappe in 5 città diverse, quindi si tratta di colazione, musica elettronica, voi, un big party alla luce del sole e all'aria aperta. Orari dalle 10 del mattino alle 14. Ve ne elenco alcune di queste date. Domenica 30 agosto, Riccione, Piazzale Roma con Nicola Zucchi e Vitti Lucchi. Sabato 5 settembre, Bari, Largo Giannella, DJ Naso, Danny Roma and Manrix. Comunque potrete andare anche sul nostro sito, immagino, ovviamente, m2o.it, per avere more information. Tutti gli eventi sono all'ingresso gratuito.

acquisto con prenotazione fino a esaurimento posti sulla piattaforma Dice. Quindi non mancate Volkswagen Electro Vibes, powered by Morning Club M2 Radio.

0: M2O.
1: Play with us. Oggi abbiamo giocato con The Bowser Magnetic e a portarsi a casa il parasole di M2O, zainetto M2O, portachiavi M2O, frisbee M2O and stickers M2O. È lui, un po' creepy, Sentiamo.
2: Mauro D'Alecco.
0: Più musica. M2O.

0: Girls just wanna dance.
1: Girls.
0: Girls just
1: wanna have fun. The Kid Laroi insieme a Kelani, those two non me la raccontano giusta, mi piacciono troppo. Girls, mi do l'ultima canzone che chiude queste 4 ore insieme alla vostra Blondie. Qua davanti a me ho già lui, Prince Clavis.
2: Ci sono, buongiorno, anzi buon pomeriggio, dai.
1: Buon
2: sono
1: pomeriggio,
2: le tre.
1: Sì.
2: Sono le tre.
1: Ciao ragazzi, un bacio.
3: Girls just wanna have fun.
4: In FM, Lab, su mro.it.
2: Grazie Vittoria, le tre del pomeriggio in questo esatto momento. Allora, bentrovati da Claves nella domenica 16 fino alle ore 19, 4 ore
4: l'estate
2: insieme.
4: M2O suona così. M2O. Più musica. M2O.
5: What's your flavor?

aveva realizzato il remix nel 2019, mentre la canzone originale, quella dei London Beat, ci riporta indietro negli anni 90, anzi nel 1990 proprio per essere precisi. Ok, bentrovati e buona domenica nel weekend di Ferragosto nella radio che si chiama M2O. Bentrovati da Claves. Abbiamo trascorso ieri la giornata nel pomeriggio e lo facciamo anche oggi, di questa domenica, tra le 15 e le 19, quindi abbiamo appena iniziato, perché l'orologio non mente e mi dice che sono le 15.09. Siamo pronti quindi subitissimo ad andare avanti con la playlist che abbiamo in programma, tra cui l'M2O, la musica nuova firmata in questo caso dalla Squid.

Happiness is So Sad, con la voce di Licky Lee, cantante che loro hanno scelto nel parterre di artisti conterranei, cioè insomma svedesi come loro, Axel Ingrosso e Angello, insieme con questa nuova canzone che noi vi abbiamo messo su M2O come appuntamento M2O.

voce di Jess Glynn, quella che sentiamo su M2O con la sua canzone Hold My Hand, uscita nell'anno 2015. Impossibile non citare il fatto che l'estate scorsa questo pezzo aveva subito un secondo successo grazie a un meme che poi nasce dalla pubblicità della compagnia aerea Jet2, che aveva scelto questa canzone per una cosa che poi è diventata virale sui social, per uno spot che ha riportato Jess Glynn al centro dell'attenzione, suo malgrado, perché poi non è che lei fosse particolarmente consapevole di quello che stava succedendo. Un'altra voce femminile adesso, quella di Lola Young.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.
4: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

versione remix dei Clean Bandit, non quella originale, ma quella di un gruppo, di una band che fa delle sue canzoni originali, in quel caso, ma che ogni tanto si presta anche a realizzare dei remix, come è successo per questo pezzo. Le 3.28 del pomeriggio del day after, cioè del giorno dopo Ferragosto, una giornata ancora di festa per certi versi, ma che comunque porta con sé un po' quella vaga nostalgia di fine estate, no? Allora, per contrastare tutto questo, ci siamo noi con un pezzo che arriva dal passato, ma soprattutto con un pezzo che ha fatto da colonna sonora all'estate del 1993. Arriva

1993, North Sud-Ovest Est, la canzone che dava anche il titolo al loro album di grandissimo successo in quel periodo e che dà il titolo anche alla seconda parte della serie che racconta la loro storia, che uscirà in autunno. Questa qui però era la canzone originale, quella dell'estate di quell'anno, e il nostro M2Old.

Medusa. Questa è la canzone di Alesso e Tove Lo che canta Heroes We Could Be, il titolo proprio ufficiale. Ora un pezzo nuovo firmato da Anima. You make me feel alive again.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere.

musica su M2O. My love is what you got, dice così questo pezzo. Free Your Mind è il titolo di questo suono, Prospa, Clooney, gli artisti dietro la produzione di questo brano, sentito alle 15.46 minuti nella domenica 16 di agosto. E il sound di M2O adesso continua con DJ Goja e Melody e la loro canzone insieme a Jason Derulo. Si intitola Mi Chico.

Sketchman si chiedeva questo, Metre Gims, il suo brano del 2015, grande successo per questo artista che poi nel frattempo si fa chiamare solo Gims adesso, però insomma all'epoca l'aveva firmato così. La musica è quella che abbiamo messo su M2O, il nostro sound continua ad andare un po' indietro di qualche anno, nel senso che da una canzone del 2015 passiamo a una del 2017. Lui è Sean.

Graziosa, che vedo insieme ad Elvis Crespo. La canzone che ha questo titolo perché La Graziosa è veramente un'isola delle Canarie, dove Quevedo, il rapper, è cresciuto, nato a Madrid ma è cresciuto a Las Palmas de Gran Canaria. Con lui c'è anche Elvis Crespo, che invece porta il sound portoricano. Ora su M2O questo sound è dei Klingand e si intitola Rebel Yell.

0: Gang, yeah. Rebel Yell, yeah.
1: Finale, finale, finale, finale. Vai, vai, vai.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
1: Dai, andava sentita fino alla fine. Sono le 4 in punto nella domenica pomeriggio di M2O. Nella domenica pomeriggio alle 4 in punto arriva la nostra musica italiana. C'è l'appuntamento con M2 Hit adesso. Vai, alza il volume.
3: M2O.
4: Enjoy your summer. M2O.

So Too, e noi ve la mettiamo nella versione remix. E questa è una canzone che si alterna a un'altra canzone, meglio, ha seguito un'altra canzone di Madonna, era Dance Tyria, quindi due voci femminili, e eravamo partiti invece con M2IT all'interno di questo nuovo non stop. E allora ben trovati anche agli ascoltatori delle 4 del pomeriggio, sono le 4, 8 minuti nel day after post Ferragosto, domenica 16 di agosto. Chi vi parla è Claves e questa è la nostra diretta del weekend. E nel weekend ci trasformiamo anche in All Weekend It, no? Con la nostra programmazione. Oh, ci sarà anche il Play With Us, lo volevo ricordare a tutti gli ascoltatori là fuori che vogliono provare a vincere i nostri gadgets. Si gioca a sorpresa nel corso delle 4 ore che abbiamo a disposizione fino alle 19 di questa domenica. Adesso, a proposito di appuntamenti ricorrenti qui su M2O, la musica nuova fa da padrona, c'è l'M2OT in arrivo.

Medusa, il loro remix di questa produzione italiana firmata da Atlas, il DJ e produttore molto giovane che quasi in maniera molto amatoriale aveva fatto questa canzone nella sua cameretta e poi aveva avuto grandissimo successo. Wow, appuntamento con l'M2 appena ascoltato, questa invece è Over You.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ed ecco la sorpresa, il momento del Play with us arriva nel corso delle dirette di M2O e arriva in questo caso nella giornata di oggi con The Pausa Magnetic, la canzone scelta per la domenica 16 di agosto per i vostri messaggi, per il vostro tentativo di provare a portarvi a casa i nostri gadgets, tra cui l'attesissimo e anche il richiestissimo parasole di M2O, quello per l'automobile, quello molto utile durante questa lunga estate caldissima, per citare un'altra canzone.
3: Play with us, Francesco da Roma.
2: Oh, Francesco da Roma, senti la tua voce che è andata in onda in radio, senti il fatto che il tuo messaggio è stato selezionato e insomma vuol dire che al Play with us adesso con me hai appena vinto tu.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99€. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

modo a fare la voce così, perché poi Ultranatè ce l'ha questa voce molto, molto profonda, molto graffiata anche. Ultranatè, cantante degli anni 90, cantante che era diventata famosa in quel periodo lì, che poi è stata ripresa da Yugel per questa canzone, che si può inserire ufficialmente nella lista canzoni hit estive dance in questo caso, nel senso che poi è un pezzo molto in linea con la musica di questo DJ francese Yugel, che ci ha portato negli ultimi anni e che ci ha portato anche in questo caso con il pezzo che vi abbiamo appena messo. Siete su M2O ed è domenica pomeriggio, io mi chiamo Claves, ma soprattutto la prossima canzone si intitola Everybody Everybody ed è un pezzo che arriva dall'89, è l'M2Old.

89, siamo addirittura tornati indietro proprio nella decade degli anni 80, anche se siamo allo scadere degli anni 80, con l'album Dreamland, quello dal quale erano state pescate diverse hit dei Black Box, tra cui questa che porta la voce di Martha Wash che ci canta Everybody Everybody. Sei su M2O e la canzone che abbiamo appena sentito è l'M2Old.

tu sii solo te stesso, che è un po' il consiglio che ti danno quando magari chiedi ma come mi devo comportare con quella persona in quel contesto. Guarda, tu sii solamente te stesso e vedrai che le cose andranno bene. Vedrai che ci sarà anche un'altra canzone nella playlist di M2O, e quella che senti in sottofondo, Sam Jacobs, Ezra Nuri, il titolo è I Don't.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: Mo Black, Glitter Box Radio Show, Defected Radio Show.
0: Solo su M2O.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille, ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.

musica di Samurai J su M2O. Prima era arrivata la sua ossessione durante il Festival di Sanremo, la canzone che ha gareggiato al Festival di Sanremo quest'anno. Poi è arrivata Flamenco Paranoia, quella diciamo ufficiale dell'estate. Le 4.45 della domenica 16 di agosto 2026, chi vi parla è Claves e nella nostra playlist All Weekend It stiamo andando avanti a guardare le canzoni che stiamo per trasmettere e ho visto quella in arrivo e mi ha fatto fare un tuffo indietro di 10 anni, perché la canzone è Cheerleader di Omi, cantante che aveva fatto questo pezzo in realtà nel 2012, poi però tra il 2014 e il 2015 il remix aveva avuto quel successo che poi la canzone si meritava e quindi insomma l'abbiamo sentita tutti quanti. E Cheerleader, a parte che il pezzo è una bella canzone d'amore, una bella dichiarazione d'amore, lui dice: ho trovato una persona che non solo amo ma che

per, diciamo, un sostegno incondizionato nei confronti appunto dello sport che poi supportano di solito, no? C'è il basket, c'è il baseball, insomma, sono varie le cheerleader, il fenomeno delle cheerleader, che poi anche il famoso effetto cheerleader, che non c'entra niente con lo sport ma c'entra con un meccanismo psicologico, esiste davvero. C'era anche una puntata della serie TV How I Met Your Mother, che non so se avete visto, ma io sono una delle mie serie preferite, che spiega tutto. Cioè, guardando quella serie TV riesci a spiegare praticamente qualsiasi fenomeno nel mondo, tra cui l'effetto cheerleader, che vabbè, ne avrete anche già sentito parlare. Comunque è quella cosa per la quale in gruppo sembriamo tutti un po' più belli, un po' più attraenti, come le cheerleader appunto. Cioè se c'è un gruppo di ragazzi o anche di ragazze, insomma, non è per forza il sesso che conta, ma che sono insieme, se li guardi tutti insieme, l'effetto, il nostro cervello avrà quella sorta di intuizione legata al fatto che sono tutte persone più belle, cosa che invece magari non succede se prendi faccia per faccia. E questa, vabbè, è una delle teorie solite di cui si sente parlare. Dunque, dicevamo, la canzone è Cheerleader di Omi, manca solamente una cosa: ascoltarla. Eccola qua.

ambedue, o invece la radio che vi mette questo sound e questa musica. Al pomeriggio della domenica 16 di agosto, a fare da colonna sonora le vostre attività della domenica 16 di agosto. 8 minuti alle ore 5, un pezzo invece che arriva da un po' di anni fa, arriva dal 2015, quello che sentiamo in sottofondo. Lei è Jain e questa è la sua Come.

Jubal invece sono gli autori della canzone che stai sentendo a pochissimi oramai minuti dalle 5 del pomeriggio. E allora la prossima canzone invece è un pezzo, beh, anche questo estivo, dai, perché mi ricordo un'estate in particolare in cui non si ballava altro. Fly Project, tocca tocca.

0: Tocca Tocca, sentita su M2O.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Nell'estate di M2O, nella domenica 16 agosto alle 5 in punto. Ciao da Claves, ancora due ore da trascorrere insieme fino alle 7, ora con il treno stop.
1: L'estate di M2O suona

0: No Roots, che è anche il titolo della sua canzone. La versione remix di Dennis First è quella che ammettiamo qui su M2O, è quella che è capitata nella nostra programmazione musicale alle 5 e 8 minuti della domenica pomeriggio. Bentrovati da Claves, un saluto anche agli ascoltatori che ci raggiungono solamente adesso. Noi siamo qua sempre con voi e io qua fino alle ore 19. Allora adesso, nel frattempo, fatemi ricordare il numero 342-654-3210, perché da qui alle 19 c'è un altro Play With Us da assegnare. Ma prima di tutto partiamo con la musica nuova di quest'ora. L'M2 Hot è firmato da Kygo.
1: M2 Hot, le hit di domani.
2: The

Kygo con la sua nuova canzone, che lo fa tornare anche a un sound molto simile a quello che ha fatto all'inizio della sua carriera, quello che metteva e quello che produceva, cioè la Tropical House, un po' rivisitata se non altro, però comunque insomma quella matrice lì se l'è conservata, con anche la voce del cantante Max Mennone, ha cantato e ha prodotto Take Me Back, l'M28.

Does It Feel? Allora, la canzone originale è quella dei New Order, Blue Monday. Ha mantenuto questo sound un po' dark, un po' cupo, no? All'interno di questa versione dei brasiliani Dub Dogs, che non porta il titolo originale, ma porta quello, diciamo, della frase più ripetuta, cioè How Does It Feel? Adesso c'è la voce di Zara Larsson all'interno di una bella canzone dei Clean Bandit. Si intitola Symphony.

0: Zone 2 O.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo posto.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

la versione remix della canzone Good Old Days, che racconta dei cari e bei vecchi tempi. Ah, quelli passati. Chris Sarandi è lui il cantante, l'autore di questa canzone, uscita tra l'altro di recente, ecco, nonostante parli di una cosa che insomma arriva da un tempo passato, cioè i bei vecchi tempi, è una delle canzoni recenti. Allora, vedo una somiglianza, vedo un'assonanza con il momento nel quale ci troviamo qua su M2O, perché sono le 5:30 della domenica 16 di agosto e stiamo per mettere un pezzo che arriva dal passato, stiamo per mettere un M2O, quindi vedi i cari vecchi tempi che tornano anche all'interno della nostra musica. È probabilmente la canzone più iconica di Marshall Mathers, tutti quanti se lo ricordano e lo conoscono,

2000. Questo è Eminem, la sua The Real Slim Shady. Dicevamo forse la sua canzone più iconica, che aveva anche consacrato Eminem come il dissatore numero uno. Cioè c'è un pieno di dissing questo pezzo, ma è anche una delle canzoni più iconiche di The Marshall Mathers LP, il suo terzo album, che lo consacrava in generale anche come uno dei big del mondo del rap. E il nostro M2Old

playlist tra i DJ che sentiamo e che mettiamo, anzi che stiamo per mettere, c'è anche una che è apparsa di recente sui nostri schermi, in particolare sugli schermi dei social di M2O durante il Panorama Festival, la serata di ieri, il giorno 2 del Panorama Festival che anche quest'anno stiamo seguendo laggiù in Puglia. C'era anche Peggy Goo salita in console. Ora la sentiamo invece su M2O con Aira Star. Questa si intitola Woo.

0: più musica.
1: Scialla, scialla. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla,

0: 41.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: every day. All we can hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica.

dalla Puglia, perché questa canzone arriva proprio da lì. Arriva da un posto preciso, cioè Palo del Colle, dal quale arrivano anche i due fratelli, che sono veramente due fratelli e si fanno chiamare fratelli Savino. Wanna! La loro canzone è sentita oramai a 12 minuti dalle ore 5, dalle ore 6, scusate, di questo pomeriggio. Adesso c'è Beyoncé in arrivo, la sua Break My Soul.

Real to Real Move It, grazie anche al film Madagascar. Il successo di questa canzone aveva avuto ulteriore diffusione soprattutto fra i più piccoli, che la riconoscono anche così, no? Mi piace se ti muovi, diceva in italiano. Questa però è una versione, diciamo, molto diversa dal punto di vista del sound, quello, diciamo, latino dei Double O Sound con Ovy on the Drums e J Balvin. Ora un bel sound, quello di Daft Punk e Pharrell, Lose Yourself to Dance.

0: nostre.
1: E allora ben trovati da Claves, inizia ora la nostra ultima ora di diretta su M2O. Fino alle 19 insieme, pronti con il treno stop, la prima canzone di Steve Aoki, Azukita, adesso.
0: M2O.
2: Enjoy your summer.

0: si intitola così questa canzone, Meghan Trainor, con questo pezzo arrivava al successo in tutto il mondo e tutti quanti iniziavamo a sentir parlare di questa cantante americana da Nantucket, Massachusetts. La canzone è sua e parla di body positivity in un periodo in cui era fondamentale parlarne. Adesso se ne sente parlare sempre molto di più, però insomma già qualche anno fa, 12 per la precisione, insomma era un altro discorso. La diretta di M2Walk continua in questa domenica 16 di agosto con me, Claves, ancora per un'oretta. C'è subito l'M2Hot, bello pronto per ascoltarlo qui insieme a voi. One Klang, il progetto che ha fatto Sammy Happy People, è il titolo della canzone.
1: M2Hot.

un'atmosfera un po' sognante, quella di questa canzone dal titolo The Wave. Loro sono i Jungle, loro arrivano dal Regno Unito e questo sound in realtà però arriva un po' dalla musica brasiliana degli anni 70 e 80, come loro hanno raccontato nel fare questo pezzo, nel produrre questo pezzo. Ora c'è la voce di Olivia Dean, la versione remix della sua canzone dal titolo Man I Need.

0: Dalla voce di Olivia Dean, sentita prima, la voce di un'altra superstar americana, Sabrina Carpenter. La sua canzone è Tears e quella appena ascoltata.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
2: paese. Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille, ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: My Movies presenta.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
1: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
1: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

Un'espressione, quella del chill, che usa Gali all'interno di questa canzone, che poi è anche il titolo di questa canzone, è molto utile per descrivere una situazione di vacanza, o non per forza una situazione di vacanza, ma una situazione di un momento della giornata in cui volete prendervi del tempo per non pensare a nulla, per stare

e nella tranquillità per stare nel chill, che è un'espressione molto in voga nelle generazioni un po' più giovani. È la musica di M2O e Gali che ci ha portato questa nuova mezza dell'ora. Siamo pronti ad ascoltare tra l'altro l'ultimo nostro M2O. Siamo di nuovo negli anni 90, siamo nel 1998 con una canzone del gruppo Venga Boys, si intitola Up and Down, ed è l'M2O adesso.

Up and Down. Venga Boys. M2Old loro erano all'inizio in questa fase della loro carriera, fine anni 90, 1998, dall'Olanda, dai Paesi Bassi, con questo che è uno dei loro primi successi. Poi ne sarebbero arrivati tantissimi altri nel corso degli anni a seguire. È il nostro M2Old qui su M2.

Golden insieme a Fazzo con Lauren, titolo della canzone che ha anche un sottotitolo, o meglio un titolo tra parentesi, si intitola I Can Stay Forever, che è anche un po' la frase che sentiamo ripetuta all'interno del testo e del ritornello. Ora ci sono gli Offenbach con la loro versione di Four to the Floor.

0: vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibite.

0: settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Music M2O. Domenica pomeriggio, il 16 di agosto, ci siamo noi con questo sound. Ci sono i Prospa insieme a Clooney, Free Your Mind, il titolo del loro pezzo insieme. I Prospa sono i due DJ amici d'infanzia, anche poi colleghi nella vita. Loro arrivano da Leeds, UK, una piccola cittadina famosa non solo per aver dato appunto i natali ai Prospa, ma anche per aver inventato l'acqua frizzante. Perché nel 1767 c'era un chimico, il signor Joseph Priestley, che aveva inventato, aveva proprio fatto il primo metodo per infondere anidride carbonica all'interno dell'acqua, e quindi nacque la prima bibita gassata del mondo. Questa è una storia che ha rivoluzionato la scienza e poi anche il modo nostro di bere, di fare tutte anche le altre bibite gassate che conosciamo. Tra l'altro ha anche la ferrovia più antica del mondo, Leeds, nel senso che ha una serie di cose che uno non ne sente mai parlare, però dice, quando poi ti documenti un po' scopri tutte le curiosità e tutte le cose belle che porta una città che noi abbiamo conosciuto, o meglio che abbiamo, diciamo, ascoltato grazie ai Prospa che arrivano proprio da lì. Lost Frequencies, adesso in arrivo su M2O con la sua canzone Are You With Me?

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: E allora abbiamo il Play With Us, l'ultimo di questa giornata, l'ultimo di oggi con me, con i The Bowser Magnetic. Si gioca al nostro gioco, che si fa con la musica e si fa con un messaggio, al numero 342-654-3210, tra l'altro con la possibilità di vincere i nostri gadgets, con il parasole di M2O, quello che stiamo regalando, quello utilissimo per l'estate 2026. E allora, i gadgets vanno all'ascoltatore Matteo dalla provincia di Verona. Complimenti!

Ed è con Wanderlust che ci salutiamo, arriva la nostra serata e la nostra notte della domenica su M2O. Noi ci sentiamo invece il prossimo fine settimana, il prossimo weekend. Fate una buona settimana, quella post Ferragosto. Ci sentiamo presto e rimanete qui con noi di M2O. Da Clubes, ciao!

0: Spoiler! Ferragosto è passato. Poi lo so, è la domenica di Ferragosto, però era un po' più ieri il giorno. Quel giorno. Detto ciò, noi comunque qui, ogni weekend, 19-21, no way, no way. Ciao a tutti da Wad. Nuova puntata di 1212, mille cose, novità, futuro e anche un bel po' di nostalgia che ogni tanto fa bene. Se siete d'accordo, cominciamo. Let's go.
1: Brand new shit, motherfucker.
2: One, two.
3: Everything brand new.

0: Emi Schilla con Tedua Ambra. Ne abbiamo dette di cose qualche mese fa con Emi Schilla, quando è venuto a trovarci in exclusive il nostro podcast. Ne prendiamo una tra le mille mila. Sentite qua.
1: 1-2-1-2 exclusive.
2: A me è capitato di avere un'insicurezza magari riguardo a un, che ne so, un periodo della mia carriera, e trovare il bastardo proprio che mi prende proprio lì, e magari non gli rispondo, non me la prendo, però mi faccio il pensiero, dico, ma se mi ha detto questa roba forse perché la mia incertezza era,
3: certo,
2: cioè la mia sicurezza era fondata. In realtà non è quasi mai così, però
3: pensa all'effetto che può avere questo su un teenager.
2: Io lo dico sempre, dico, io, Max, ma anche voi che alla fine comunque siete esposti, cioè anche te comunque ti sei preso parecchio hating nel tempo, no? Cioè comunque abbiamo in qualche modo le spalle larghe perché siamo abituati, cioè io da quando sono un ragazzino che la gente mi insulta su internet, io si apre i DM, io tutti i giorni c'è qualcuno che mi dice qualcosa di fastidioso comunque, no, da sempre, quindi ripeto, è per quello che poi ci fai il callo, non ci fai più l'abitudine. Però dico, un ragazzino, soprattutto nell'epoca di oggi in cui non c'è una parola buona per niente nessuno, cioè non voglio fare, come dire, il politicamente corretto, perché non lo sono e lo sanno tutti, però che ne so, se apri un qualsiasi TikTok, reel virale, che ha come tema l'obesità piuttosto che una qualsiasi
3: tema sensibile,
2: sì, pur non essendo meme, cioè sotto comunque trovi sempre o commenti tipo di sfottò o proprio a volte proprio dei commenti brutti, che dico, cioè non va bene che internet sia così democratico nei confronti di tutti, perché va bene che tutti hanno diritto di parola, però alcuni scrivono veramente delle robe pesanti, che dico, guarda che se questa cosa la scrivi alla persona eccessivamente sensibile potresti ottenere degli effetti collaterali dentro quella persona
3: pesanti,
2: molto pesanti. Quindi non lo so, sta un po' sfuggendo di mano questa cosa. 1 2 1 2 yeah.

Black, Black, Black. Coily Ray, baby. Artista abbastanza skillata su vari fronti, in questo caso sul rap duro, sporco, con Nicki Minaj, ma ha fatto anche in passato quel pezzo incredibile assieme a David Guetta, per esempio. Si capisce che è un artista di nuovissima generazione, ma cresciuto in una famiglia con una fortissima cultura musicale. Il padre, lo abbiamo detto più volte, era noto come Benzino, e oltre che essere un rapper era il direttore di una rivista fondamentale in America, cioè The Source, e quindi insomma è cresciuta molto bene.

0: Questa canzone di Geolier è uscita poco prima del suo tour monumentale negli stadi, da San Siro all'Olimpico al triplo stadio Maradona, che l'anno prossimo sarà sextuplo, sei stadi già sold out per il 2027 a Napoli, il king di Napoli, Geolier.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
2: paese. My Movies presenta.
3: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
2: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
3: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
2: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

da sola in questo pezzo, c'è un po' di Sud America. Tranquilla, uno dei nomi femminili più interessanti di questa generazione, che ormai ha firmato anche con l'etichetta di Guè e che è venuta a raccontarsi nel nostro podcast exclusive, che comunque in queste giornate estive, se vi va di vedere o ascoltare, lo trovate su Spotify e YouTube. Tra gli

0: Vari ospiti anche Tokyo.
1: 1212 Exclusive. Voglio andare in Indonesia perché mio nonno ha fatto il campo di concentramento là e mio nonno non c'è più. Wow. E quindi in realtà sono curiosa.
2: Cioè, tuo nonno ha fatto il campo di concentramento in Indonesia?
1: Sì, sì, cioè? Perché mio nonno era olandese ed è andato in Indonesia perché suo padre abitava lì ed è scoppiata una guerra in Giappone, non chiedermi quale guerra. Comunque hanno fatto tutti i campi di concentramento e lui è finito in campo di concentramento con tutta, wow, la sua famiglia. E sua mamma, la mia bisnonna, essendo che è morta lì, è stata sepolta a Jakarta, sempre in Indonesia, e quindi volevo andare a Jakarta e poi farmi un salto, sta, a Bali. Però i miei nonni sono andati spesso in Indonesia, hanno fatto anche un mesetto là, perciò ero fissata che voglio andare là a vedere.
2: Ci sta, l'hai già programmata?
1: No, ancora no, perché vorrei metterci di mezzo un video musicale, capito?
2: Eh beh, sì.
1: Quindi voglio organizzarla bene, portarmi un videomaker e capire bene cosa fare. 1 2 1 2 M2O. Yeah.

0: Hey, come on.
1: Show them.
0: This boogie's in my soul.
2: Voce incredibile. Chaka Khan con Snoop Dogg. Chaka, che ovviamente non è un nome vero. Il suo nome vero è Yvette Marie. Però poi a 13 anni incontrò un prete che le regalò questo AKA, questo pseudonimo, Chaka, che significa donna di fuoco. E poi il Khan non è il suo vero cognome, ma deriva dal cognome del primo marito. Comunque, star del soul e dell'R&B, iconica Chaka Khan. 1-2-1-2-M-2-O. This is for you. M2O.
3: 1-2-1-2 con Wanda. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Let me tell you what's about to take place. 1, 2, 1, 2, turn me up.

0: monumentali, Colle del Fomento, Il cielo su Roma, classico dei Colle, pretesto come un altro per suonare appunto parte di storia del rap italiano. Danno dei Colle del Fomento, che è stato nostro ospite in exclusive, sentite un passaggio dell'intervista.
1: 1-2-1-2 exclusive.
2: Primi rapper a vivere, esatto, a vivere facendo i rapper.
3: No, ecco, non penso, noi facevamo il rap, facevamo concerti tutte le settimane. Io penso che per 20 anni abbiamo suonato tutte le settimane, però ognuno di noi aveva altri lavori.
2: Anche durante gli anni 90?
3: Ma che scherzi, io andavo all'università, cosa che avevo scelto perché ho pensato, se devo cantare posso partire, no? Se

0: ho un lavoro che timbro il cartellino col cazzo che mi fanno partire di mercoledì. Okay. Però ognuno di noi lavorava, anche ai Swan stessa, ai Swan lavorava a Disfunzioni Musicali, che era il negozio più figo di musica a Roma, perché era il negozio dove potevi addirittura trovare i bootleg in vinile dei gruppi punk. Mm-hmm. Aveva la discografia più alternativa che potevi cercare, la trovavi.
1: Scusa, per 20 anni in quella che viene definita la golden age del rap italiano voi non guadagnavate dal rap?
0: No, aspetta, io mi ci sono comprato tutti i vinili che ho a casa, e ho più di 3.000 vinili, e mi ci compravo tutti i vestiti, perché mia madre, che è sempre stata severa, mi diceva: io te mantengo, ad esempio, se vuoi fare l'università, nel senso che te faccio mangiare e te faccio stare a casa, però le cazzate te le compri da sua. E per lei anche i dischi erano le cazzate. Quindi diciamo, io mi ci sono pagato le mie cose, ma non era ancora possibile pensare di camparci bene. 1 2 1 1 2

all'epoca 50 Cent rideva molto nelle canzoni. Haha, con quella haha, che è diventato un po' un marchio di fabbrica, si usava ridere nelle canzoni già negli anni 80. Melly Mel, per esempio, in The Message, o Curtis Blow. Insomma, la risata, si potrebbe anche fare una puntata di 1212 con tutte le canzoni in cui l'artista ride ad un certo punto. Cardi B, per esempio, l'ha fatto più volte. In Italia un po' meno, si ride poco forse nel rap italiano. G-Unit, Poppin' Damn Tanks.

0: Money Trees.
1: Just to say, money trees is the perfect place for shade, and that's just how I feel.
0: Money Trees. J-Rock, ospite di Kendrick Lamar. È il 16 agosto 2026, un anno fa in questi giorni stavamo ancora metabolizzando il super concerto italiano di Kendrick Lamar allo Stadio Olimpico di Roma, concerto che fu in partnership con Radio DJ M2O. Quest'estate no Kendrick Lamar in Italia, però tantissimi artisti che abbiamo già visto e di cui abbiamo già parlato, e in arrivo tra gli altri A$AP Rocky e Tyler The Creator.

0: una delle penne più raffinate e profonde del rap italiano, Jack the Smoker, che ha nella sua discografia anche una rima dedicata a 1212. Il programma che state ascoltando e che ogni weekend è qui su M2O e che poi è anche in una versione podcast che si chiama Exclusive, in cui Jack the Smoker è stato anche ospite. 1212
1: Exclusive. Si parla sempre di mercato saturo. Secondo te, quando hai iniziato tu, era saturo oppure era un po' più facile emergere?
2: Era più facile emergere. Cioè, era più facile emergere nel niente, perché comunque non c'era un cazzo, nel senso, quindi...
1: A livello di guadagni si sognavano soldi.
2: Sì, sognavamo dei soldi. Era bello perché facevamo tanti bei soldi in nero con le copie vendute fuori dai locali.
3: Un saluto all'Agenzia delle Entrate.
2: Esatto, ma tanto in prescrizione, perché sì, si parla di 2003-2004. Cioè, magari vendevi 1.500 CD a 10 euro, comunque a 20 anni ti facevi 10k esentasse, capito? Cioè, ed era un'altra roba, nel senso, però...
3: Esentasse è un bel titolo per un disco.
2: Esentasse, potrebbe essere un EP. No, tipo Esentasse potrebbe essere la mia band quando vado live. C'è un Nerone Esentasse.
4: Esatto. 1, 2, 1, 2. Yeah. M2O. Go down, baby. Say y'all. Shaw Kingston.

Drop It Like That. Cioè sembra che Lil Wayne scherzi sul pezzo iconico di Snoop Dogg. Back that heads up, back that heads up. Era di Juvenile il pezzo, Lil Wayne ospite. Siete su M2O, ladies and gentlemen. This is 1212. Qualche anno fa Lil Tikka ha firmato quella che è stata forse la sua unica grande hit, che però fu davvero molto grande. Ransom, Lil Tikka.

0: Come molti in questo agosto, infatti vi salutiamo, anche noi in un certo senso siamo soli a Milano, live su M2O, D-O-G-O,
1: this is for you. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto, sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il Cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille. Ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così? Go, go, go, go, go, go. Hey. 1 2 1 2. Wanna know where the fuck I'm from? M2O. Yeah. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20

0: Blueface. Per una certa parte di fan del rap italiano questa è una hit iconica. Tra gli altri c'è anche Disme. Abbiamo parlato con Disme di Dembow, di La Spezia, ma anche di quel periodo, di Genova, di Vazte, di Tedua. Sentite un passaggio della chiacchierata in exclusive con Disme.
1: 1-2-1-2 exclusive.
2: Perché secondo te il Dembow ha attecchito così tanto alla Spezia? Cioè che sembra che ci sia questa grossa scena.
3: Cioè, non è che in realtà
4: è retaggio culturale, cioè, in realtà, è pieno di domenicani.
3: Cioè Libro è la città con la comunità più grande di Europa. Quindi questa già è una cosa crazy, perché la Spezia è una città di 100.000 abitanti. E se ci sono 20.000, 10.000, 15.000 domenicani li vedi.
2: Certo.
3: Poi stanno tutti nello stesso quartiere.
2: Ma c'è un motivo storico?
3: Allora, avevo visto una volta un articolo su Instagram di una pagina estera, cioè non era una roba fatta in Italia, okay, scritta in spagnolo, che parlava di La Spezia e dicevano che in La Spezia c'è questa comunità, e spiegava questo articolo che è grazie alle donne che sono venute tanti anni fa, non so in che anno, a fare da badanti agli anziani.
2: Ah, ok.
3: Che poi pian piano si sono portati la famiglia. Infatti nella mia città la maggior parte di ragazzi domenicani vengono tutti più o meno dalle stesse zone. Non, sono pochi di Santo Domingo, della capitale. Vengono più da altre città che adesso non so
2: che
3: bene.
2: È la vera Repubblica Dominicana. One, two.

Non dormo la notte, mi scoppia la testa. Piano A, piano B, non mi interessa. Classe A, classe G, sorpasso a destra. 10G, 20G, fumo alla finestra. E scusami, ho il cuore freddo ma la testa calda. Ragazzini di provincia, sogni di città. So come vendere un disco con sulla mia faccia. So come vendere il

ricordo di me a 15 anni, 15 zar, 15 scarti. Sul 15 che andava in centro, quindi a fare i danni. 15 traumi, 15 punti sui fianchi, 4 presenti su 15 banchi, 15 zaini, 15 pacchi, 15 sgrammi, 15.

0: Sfere Basta.
1: 15 grammi
0: Marrakesh.
1: Siamo riusciti a salvarci.
0: What?
1: Siamo riusciti a salvarci.
0: Ok, let's go. 15 piani su M2O. 1, 2, 1,
2: 2 M2O. This is for you.
3: M2O. M2O Hot Summer. La playlist dell'estate di M2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
4: Hot Summer. Hot Summer.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
8: Check, hey, one, two.
9: Turn the music up just a little bit more.
10: One, two, one, two.
3: We got it. M2O.
11: Hold up, son, word.

0: fare tutto questo.
1: Wow, che eleganza. Perfetta poi per questa domenica sera estiva al centro di agosto, tutti abbronzati, tutti a fare festa. Magari ci state andando, magari ci state tornando da un aperitivo, accendi la radio e boom, Bassi Maestro Kaleido. Progetto molto bello, molto raffinato, che Bassi ci ha raccontato in studio a Exclusive.
2: 1-2-1-2 Exclusive.
3: Ti faccio due esempi semplici. Jay-Z è uno che a un certo punto non c'aveva più voglia, però un po' per competizione ha fatto ancora delle robe, ma non c'aveva più voglia, si capiva. Nas invece, Nas per me è tipo un jazzista, cioè Nas secondo me a 70 anni lui farà ancora i dischi così come li fa adesso, perché per lui è il suo strumento quella roba lì, la scrittura, il rap, il fatto di adesso sta pubblicando tutti i dischi dei suoi artisti preferiti, cioè.
4: Beh, ora esce l'album con Premiere.
3: Cioè
5: Bigel, è uscito una
3: bandiga. È instancabile Nas, ed è veramente una specie di poeta lui, no? Cioè uno è un songwriter, un jazzista del rap. Mm-hmm. E quella roba non ha età assolutamente, sono convinto che anche, anzi lui è uno che con gli anni migliora dal vivo, per dirti.
5: Lui è i suoi beat orrendi, però.
3: Ma io sono sempre stato a favore delle scelte di Nas, perché potete dire quello che volete. Sta roba che non ha i beat, beh, intanto è quello più originale di tutti sulla discografia di 30 anni. 1-2-1-2

mi piaci, perfetto, funziona. Papa V, Arty 5. Funziona questa coppia. Papa V, in questo caso staccato da Nerissima Serpe, con cui hanno prodotto alcune delle tracce più suonate in certi ambienti, in alcuni club. In questo caso molto bene anche con Arty 5. Tu mi piaci. Yeah, un'altra coppia, cioè Kid Ink con Chris Brown. Pezzo di un po' di tempo fa, molto raffinato, anche molto sexy e ultra ballabile. Titolo

0: Ma non mamma, madame. Ultima di 1212 di oggi, prima di 1212 Celebration, nel senso che fu la canzone, per noi sempre sarà la canzone che Madame portò a 2 ore dalla cottura durante il grande party di 1212 all'Arco della Pace, ormai 2 mesi fa abbondanti. L'ultima di 1212 di oggi. Ancora buon weekend di Ferragosto. Appuntamento al prossimo weekend, sabato e domenica, 19:21, qui con WAD 1212 su M2O.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Enjoy the summer with M2O.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
3: M2O.
4: 1990.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Più musica.

0: 2 Old 1998.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Questa è la Hot Summer di M2O.
6: Hot

Disco. Disco. Disco. Disco. Rock the disco. Disco. Disco. Disco.

0: summer.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: My Movies presenta.
3: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
0: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
3: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
0: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Questa è la Hot Summer di M2O.

0: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
3: M2O Hot Summer.
4: Hot Summer.
3: La playlist dell'estate di M2O.
5: Hot

0: Il meglio di Dance Revolution tornerà tra pochissimo. Rimanete con noi su M2O.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Fischio.

0: Ferrara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Avete ascoltato il meglio di Dance Revolution? Abbiamo raccolto in un'ora quello che noi pensiamo sia un po' il meglio di quello che abbiamo suonato quest'anno. Grazie a Shorty per la regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Da Albertino, ciao.
1: Dance Revolution.
2: M2O. That's electronic music.
3: Electronic music.
2: You're listening to Dance With Us.
3: Fast DJs.
4: Dance With Us.
5: Be a part of the musical transformation.
4: Dance With Us.
6: Moving to the sound.
7: Please welcome.
8: Tonight.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.
2: You're listening to Dance With Us.
3: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

0: Defected Radio Show. Stay with us.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. In edicola, sul sito e sull'app.
4: M2O. The best electronic music.
5: Electronic music.
4: You're listening to Dance With Us.
5: Best DJs.
6: Dance with us.
7: Be a part of the musical transformation.
8: Dance with us.
9: Move into the sound.
10: Please welcome.
0: Tonight,

distance, one combined won't be enough.